0: Ya, deve essere lì in casa quando andiamo a lavorare, che se sento un fuoco lì. Ciao! Tengo una migliore abbensuata, grazie a Dio.
1: Congelami, cembani, fumelani.
0: Vamo la schicca un programma. Celebramos os 51 anos da independência nacional. Amanhã,
2: Moçambique, oiê!
0: Estamos em festas.
2: Unidade.

0: ai go le tswa ntse bo le di doctor wa raba go nonne ai ke mo go tapa pa
1: dentist face.